di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resta la barba, ma la sanguigna, resta il

0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimbombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo. Unque ridite
1: ogni alba,
0: e dove?
1: In quel viale
0: io fremo nel fosco.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese dal trapito.

s'avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: Un certo sposo.
1: Prego, e come saprei?
0: A te sapresta il palo.
1: La tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano